0: la corsa alle spalle.
1: Professore, naturalmente qual è stata anche

Conosco la mia ingenuità. Conosco orologi di donna e matrimoni mancati. Conosco il ristagno e il progresso. Bus venire. Conosco lo studio e il frio e il debole core. Conosco del cosmo l'adresso, la preghiera. Conosco i motivi che ci vogliono divisi, per poco o per sempre. Conosco i tuoi visi di pianto. Conosco gli orgasmi mancati.